così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-di-di-da-du-da. 2000 enigmi nel jazz.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

rinuncia a tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente poi un giorno.